0: stoljetje. Sami hiti non-stop.
1: Meno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Bala je zakon. È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciare.